Nagaletta, Togiletta, Casa, Sokoletta, Ofletta, Yavuletta, Casa.

0: labra, labra, labra, labra, labra.
1: Come a vacilo, se vuoi gridare, chiede solo da buca te lo cala. Come a vacilo, se vuoi gridare, chiede solo da buca te lo cala.